cera, la cera, cera, la cera, cera, cera, la cera, la cera, la cera, cera, la cera, cera, la cera, cera, cera, la cera, la cera.